essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Best of Millennial. Gdy žijete milénia.